0: Sí, ya sé, el frío invita, pero ojo con los excesos. Y si conducís, no bebas. Si bebiste, no manejes.
1: FM Digital.
0: Es un mensaje de tu radio.
2: En la ruta de los éxitos.
3: Hey, what's up, so this is Rod.
4: Somos Parada Obligada. Invierno 2026. FM Digital 93.5.
2: Quédate con nosotros.
5: Buonasera, benvenuti alla facciata B che dura circa 20 minuti. Sapete quanto ci ho messo a fare facciata B? Sapete quanto ci ho messo? 2 minuti, 3 minuti al massimo. Sì, perché ho voluto curare, l'ho voluto far bene, perché se qualcuno sente, non capita. Ma se capita, non capita. Ma se capita, che figura ci faccio, scusa.